0: processo di cinema sempre sotto, ci operassimo con un cinema di Caracol, con la cinema di Shirmo in Italia, e ci vanno per scelta di Zir, tra l'altro, anche lui.
1: Le 107.7 vous souhaite de belles vacances.